0: su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
1: C'è chi dice

0: era Made in Italy.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Radio Dance Floor.
5: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: Sette eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
13: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
14: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci, note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: dati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997
2: 1997
3: I'm driver's lane, we walk in line. A car by steady flow, accompanied by loud command. I'm driver's lane,

0: want to sound.
1: Welcome to the dance floor.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: The best of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Dance Floor.
7: You know what time it is?
5: Sono le 6 e 4 minuti.
6: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
8: Timeline. Timeline.
9: Rewind the tape now.
10: Prendetelo come un viaggio di studio.
11: Ben ritrovati e ben ritrovate ad Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di giugno di un anno piuttosto lontano. È il giugno 1992. Grazie per essere qui on Radio Dance Floor.
8: Timeline.
11: 5 giugno 1992, e venerdì, il procuratore aggiunto Paolo Borsellino partecipa a una cena organizzata dai carabinieri di Palermo in un ristorante di Terrasini alle porte della città. 20 anni dopo quella cena diventerà importante. Molti dei carabinieri che vi parteciparono hanno avuto storie tragiche. Il maresciallo Antonio Lombardo suicida nella caserma di Terrasini, il tenente Carmelo Canale, cognato di Lombardo, il principale collaboratore di Borsellino, imputato e poi assolto di essere colluso con la mafia, il maggiore Mario Obinu, imputato con il generale Mori di collusione con la mafia. Il 5 maggio 1992 segna l'inizio ufficiale dell'esperienza di Paolo Borsellino come procuratore aggiunto di Palermo nell'azione di contrasto alla mafia, ruolo per cui aveva lasciato la procura di Marsala. A sole 2 settimane dall'attentato di Capaci, il 23 maggio 1992, in cui perse la vita l'amico e collega Giovanni Falcone, Borsellino avviò in quei giorni il suo intenso e tormentato lavoro di indagine nel capoluogo siciliano fino al drammatico epilogo, l'attentato in via D'Amelio a Palermo il 19 luglio 1982. Il 25 giugno 1982 Paolo Borsellino tenne il suo ultimo intervento pubblico in memoria di Giovanni Falcone, intervento di cui vi propongo un breve passaggio. Tutto questo è Timeline.
12: Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro, ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Meli, e nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio Superiore della Magistratura, egli avrebbe potuto continuare

sul lavoro e continuò a crederlo nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro della mafia di Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo, proprio approfittando del problema che io avevo sollevato. Doveva essere eliminato al più presto Giovanni Falcone. Timeline.

8 giugno 1992. Ci spostiamo in Brasile, a Rio de Janeiro, dove si celebra il primo World Ocean Day in coincidenza con il Summit della Terra. Da allora ricorre ogni anno l'8 giugno la giornata mondiale degli oceani. Gli oceani coprono 3/4 del nostro pianeta, garantendo la sopravvivenza di 3 miliardi di persone e generando, in termini di risorse e industrie, il 5% del PIL mondiale. Secondo alcuni dati, nel 2050 gli oceani conterranno più plastica che pesci. La produzione di plastica mondiale è aumentata di 20 volte dal 1964, raggiungendo le 314.000 tonnellate nel 2014. Questi numeri sono destinati a duplicare nei prossimi 20 anni e a quadruplicare entro il 2050. Nonostante le Nazioni Unite e i governi premano per la realizzazione di efficienti sistemi di riciclaggio, solo il 5% della plastica viene riciclata in modo corretto, mentre il 40% finisce nelle discariche e un terzo negli ecosistemi fragili come gli oceani. Tutto questo è Timeline.

12 giugno 1992. Mary Joy Newell Robb, la più anziana sopravvissuta del disastroso naufragio del Titanic, scompare all'età di 103 anni. Nel febbraio 1912 i Newell, grandi viaggiatori, grazie alle agiate condizioni economiche, salparono per l'Egitto. Arrivarono al Cairo in tempo per festeggiare il 23° compleanno di Mary Joy sotto le grandi piramidi. Dall'Egitto viaggiarono poi in Palestina, visitando Giaffa, Betlemme e Gerico. Poi viaggiarono verso Marsiglia e quindi verso Parigi, dove presero il treno per Cherbourg, dove Arthur, il padre, sorprese le sue figlie con biglietti di prima classe per tornare a casa sulla nave più grande e lussuosa del mondo, il Titanic. Parlando della nave, molti anni dopo, Mary Joy disse: «Era una nave bellissima, il Titanic era un affare massiccio in tutti i sensi. Quattro enormi fumaioli, tappeti in cui potevi affondare fino alle ginocchia, mobili pregiati che potevi a malapena spostare e pannelli e intagli molto raffinati. Tutto sulla nave era della migliore qualità». La sera del 14 aprile, poche ore prima dell'impatto con l'iceberg che determinò l'affondamento del Titanic, Madeleine Mary Joy e loro padre fecero una cena sontuosa e poi passarono un po' di tempo a rilassarsi nel foyer del Titanic. Alla fine Madeleine e Mary Joy si ritirarono per la notte. Le sorelle furono poi svegliate dal suono e dalla sensazione di una grande vibrazione, così grande da essere sbalorditiva. Madeleine la descrisse come una sorta di terremoto. Mentre le sorelle si chiedevano cosa l'avesse causata, ci fu un colpo alla porta. Era il loro padre che disse alle ragazze di indossare abiti pesanti e di andare rapidamente sul ponte superiore. Sul ponte Mary Joy ricordò che anche se non c'era la luna, il cielo era pieno di stelle e che il mare era perfettamente calmo. Madeleine e Mary Joy entrarono in una delle prime scialuppe di salvataggio ad essere calati in mare. Fu l'ultima volta in cui ebbero modo di vedere il loro padre. A bordo della nave Carpazia, le sorelle Newell, non rendendosi conto della vastità del disastro, speravano di riunirsi con il loro padre. Invece furono accolte da un silenzio come un funerale. All'arrivo a New York si riunirono con la madre e la sorella Alice. La loro madre, vedendo che il suo amato marito Arthur non era con loro, emise un urlo di disperazione e quasi svenne. Proibì alle sorelle di parlare del Titanic e trascorse il resto della sua lunga vita in lutto. Morì infatti nel 1957 all'età di 103 anni. La vita andò avanti per la famiglia Newell. Madeleine viaggiò ampiamente negli Stati Uniti e poi di nuovo in Europa, dove, ricordò, le navi erano piene di scialuppe di salvataggio. Il resto della sua vita la dedicò al lavoro filantropico e di beneficenza e alla cura di sua madre. Parlò molto poco del disastro del Titanic. Non si sposò mai e morì il 25 aprile 1969 all'età di 88 anni, mentre la sorella Mary Joy le sopravvisse ancora per molti anni, fino all'11 giugno 1992. Vi consiglio di cercare in rete la splendida intervista a Mary Joy Newell, una testimonianza di assoluto valore. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio e Timeline. Stiamo esplorando il mese di giugno 1992.

14 giugno 1992. Le finali NBA del 92 sono un capitolo indelebile nella storia del basket, un confronto epico tra i Chicago Bulls di Michael Jordan e i Portland Trail Blazers di Clyde Drexler. Questa serie, disputatasi dal 3 al 14 giugno del 92, rappresentò molto più di una semplice sfida per il titolo. Fu una vetrina che mise in mostra il talento di due leggende del basket, un duello che seppe catturare l'attenzione mediatica del mondo intero. Solo il Dream Team, che da lì a poche settimane scenderà in campo alle Olimpiadi di Barcellona, saprà oscurare leggermente la leggendaria serie dell'NBA. I Chicago Bulls, guidati da Michael Jordan, arrivarono alla finale con il desiderio di confermare il loro dominio dopo aver vinto il titolo l'anno precedente. I Portland Trail Blazers con Clyde Drexler al timone erano determinati a dimostrare di poter competere con la squadra campione in carica. Il confronto tra Jordan e Drexler era uno dei temi centrali della serie, un duello tra due dei migliori giocatori del mondo apparsi sulla scena dopo il tramonto negli anni 80, che avevano avuto tra i protagonisti giocatori del calibro di Jabbar, Magic Johnson, Julius Erving e Larry Bird. La finale NBA del 1992 è stata un momento iconico della storia del basket. La prestazione di Michael Jordan in gara è diventata leggendaria e la serie nel suo complesso ha dimostrato il talento di due delle migliori squadre del mondo. Questa finale ha contribuito a consolidare l'eredità di Michael Jordan come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, eredità che lascerà poi un segno indelebile nella storia dell'NBA, secondo quanto scrive Davide Bernasconi sul sito www.barcalcio.net. Tutto questo è Timeline.

16 giugno 1992. Il presidente statunitense George W. Bush e quello della Confederazione russa Boris Yeltsin annunciano a Washington lo storico accordo di principio per un drastico taglio delle armi strategiche. Questa intesa pose le basi per il trattato START 2, acronimo di Strategic Arms Reduction Treaty, firmato ufficialmente il 3 gennaio 1993. I punti chiave dell'accordo riguardano un'ampia serie di aspetti della politica difensiva delle due potenze. Taglio delle testate. L'accordo prevedeva la riduzione del numero di testate nucleari dispiegate a un tetto massimo di 3.500-3.800 per parte entro il 2003, poi posticipato al 2007. Il bando dei MIRV richiedeva l'eliminazione di tutti i missili balistici intercontinentali dotati di testate multiple a puntamento indipendente, i MIRV e i ICBM. Il disarmo dell'arsenale russo mirava infatti a colpire i missili pesanti di fabbricazione sovietica più temuti dagli Stati Uniti, come gli SS-18. Inoltre, nello storico summit di giugno, i due leader ratificarono accordi per la distruzione di gran parte degli arsenali di armi chimiche. Considerata l'attuale situazione di tensione internazionale, un accordo come lo START 2 sembra un evento lontano secoli. Purtroppo, l'accordo, scaduto da alcuni mesi, non è stato più rinnovato. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo appuntamento e Timeline.

0: 22 giugno 1992. Due scheletri ritrovati a Ekaterinburg in Russia sono identificati come Zar Nicola II di Russia e Zarina Alexandra, massacrati con tutta la famiglia il 17 luglio 1918. La fine dei Romanov si inserisce nel contesto della guerra civile che divampò in Russia subito dopo la firma del trattato di Brest-Litovsk del maggio 1918, con il quale il governo bolscevico esce dalla prima guerra mondiale. Le potenze dell'intesa considerarono questa pace come un tradimento e cominciarono ad appoggiare l'armata bianca antibolscevica posta sotto la guida di ex ufficiali zaristi. Fra la primavera e l'estate 1918, truppe anglo-francesi sbarcarono nel nord della Russia e sulle coste del Mar Nero, mentre rinforzi americani e giapponesi penetrarono nella Siberia. Da quel momento inizia un'ondata di violenza sanguinaria sia da parte dei comunisti sia da parte dei controrivoluzionari. Lenin è schietto a tale proposito. Dopo l'abdicazione, Nicola II e la sua famiglia vengono presi in custodia dai bolscevichi e nella primavera 1918 sono condotti ad Ekaterinburg, dove alloggiano in quella che viene denominata casa per uso speciale. Nel clima di totale incertezza che si crea nel paese, i rischi legati al mantenimento in vita di Nicola II diventano troppo alti. Il 16 luglio un telegramma inviato al Cremlino rimarca il fatto che non sia più possibile aspettare. Per tale motivo si invita Lenin a mettersi in contatto con Ekaterinburg per occuparsi personalmente della questione. Poche ore dopo il leader bolscevico, considerato il fatto che le truppe bianche erano vicinissime alla città, dà il via libera all'operazione di annientamento della famiglia dei Romanov. Tutto questo è timeline.
1: Ha una responsabilità diretta Lenin nell'uccisione dello zar e di tutta la sua famiglia?
2: Ma certamente, ma nel senso, lì non si sa mai, la storia non dice che c'è un consiglio molto confuso che prese questa decisione. Chi poi ha materialmente sparato era un ebreo russo la cui famiglia era stata sterminata nei pogrom antisemiti voluti dallo zar.

24 giugno 1992. Il boss della famiglia mafiosa Gambino, John Gotti, e il suo braccio destro, Frank Locascio, vengono condannati in via definitiva all'ergastolo senza possibilità di condizionale dal giudice Ailio Glasser. La sentenza risale infatti ad alcune settimane prima, il 2 aprile 1992. La sentenza è emessa presso il Tribunale federale di Brooklyn per i reati di racket e l'omicidio di 5 persone, incluso l'ex boss Paul Castellano, altro malavitoso originario del bel paese, avvenuto il 16 dicembre 1985 a New York. L'assassinio di Big Poli, capo della famiglia mafiosa Gambino, era stato organizzato da John Gotti per diventare il numero uno dell'organizzazione criminale. Castellano era cugino di Charles Gambino, alias Don Carlo, ritenuto uno dei padrini più potenti della malavita Stelle Strisce, fulminato da un infarto a 74 anni il 15 ottobre 1976. The Teflon Don, come era denominato John Gotti per la facilità con la quale riuscisse a far scivolare le accuse contro di lui, aveva avuto via libera all'ascesa dopo aver fatto fuori il suo capo, ma era stato tradito da Sammy Gravano, suo braccio destro, che temeva di finire a fare da capo espiatorio per le malefatte di Gotti. La condanna pose definitivamente fine all'epoca in cui John Gotti era soprannominato il Teflon Don, proprio per i suoi numerosi processi, come vi ricordavo poc'anzi, conclusi in precedenza con totali assoluzioni. Ad incastrare definitivamente il padrino di New York furono infatti le registrazioni dell'FBI nel suo club privato e la testimonianza chiave dell'ex braccio destro Sammy. Anche questo è Timeline.

0: Cambiamo decisamente argomento e parliamo di uscite cinematografiche. Il 19 giugno 1992 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Batman Returns, Batman il ritorno, diretto da Tim Burton, e il sequel di Batman del 1989, iconico secondo capitolo con Michael Keaton nei panni di Batman, Michelle Pfeiffer che è Catwoman e Danny DeVito, magistrale interprete del Pinguino, la diabolica incarnazione del male. Nella tetra e opprimente Gotham City, una città teutonica della civiltà delle macchine, il giovane miliardario Bruce Wayne e il misterioso Batman che agisce contro i malfattori travestito da pipistrello. La sua identità è nota solo al suo fedele ed anziano domestico Alfred, con il quale vive in un palazzo fortezza nei cui sotterranei si trovano numerosi e strani armamenti, tra cui la Batmobile, l'automobile blindata capace di orientarsi in qualunque posizione per affrontare il Kidal Ride, il mostruoso veicolo di Oswald Cobblepot, il Pinguino, un essere deforme mezzo uomo e mezzo animale che dopo aver vissuto nelle luride acque del sottosuolo di Gotham City ha deciso di emergere per candidarsi a sindaco con l'aiuto dell'amorale miliardario Max Kretsch, l'assassino di Selina Kyle, una donna mite e gentile. In seguito alla propria morte è stata trasformata ad opera di alcuni gatti nella seducente ma perfida Catwoman, amica nemica acerrima di Batman. Questi, ingaggiando una lotta serrata contro i suoi astuti avversari, dopo alterne vicende, riesce a sconfiggerli. Batman, il ritorno, fu proiettato negli Stati Uniti il 19 giugno 1992 e sorpassò il record del film precedente nel weekend di apertura, guadagnando 47,7 milioni di dollari in soli 3 giorni. Complessivamente ha incassato oltre 162 milioni di dollari in Nord America e oltre 104 milioni nel resto del mondo, per un totale di 267 milioni di dollari. Tutto questo è Timeline.
1: Dalle fogne di Gotham emerge un nuovo cattivo.
2: Voi non mi avete invitato e mi sono imbucato!
1: Dai tetti di Gotham, la nemica perfetta torna alla vita.
3: Sono Catwoman. Vuoi sentirmi ruggire?
4: Miau!
1: E il solo che può salvare questa città è una creatura della notte. Mentre lei crea un idillio in cui poter affondare i suoi artigli, lui progetta un corrotto mondo di distruzione.
2: Miei cari pinguini, è arrivato il momento di fare piazza pulita a Gotham!
1: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer. Per fortuna Gotham è sotto le ali del suo grande eroe. Batman, il ritorno.

del lontano mese di giugno 1992, secondo quanto riportato dal sito accaddeoggi.it in relazione alla classifica del 20 giugno. La sezione album è dominata dai Queen, in prima posizione con il Live a Wembley e al nono posto con il Greatest Hits secondo volume. Fitta la presenza della musica italiana, i ricordi del cuore di Amedeo Minghi al secondo posto, Mango al terzo posto con Come l'acqua, seguono Nomi e cognomi di Francesco Baccini e Carboni, album di Luca Carboni. Al sesto posto troviamo Lionel Richie con Back to Front, poi Diva con l'angelica voce di Annie Lennox, ancora Italia all'ottavo posto con lo storico album di esordio degli 883 Hanno ucciso l'uomo ragno e al decimo posto Roberto Vecchioni con l'album Camper. La sezione relativa ai singoli è assai variegata, dal primo posto degli Snap con Rhythm is a Dancer ad Annie Lennox con Why, alla posizione successiva troviamo Digital Boy con 1-2-3 Acid e il Pippero di Elio e le Storie Tese. Al quinto posto si colloca Bruce Springsteen con Better Days, seguito da due brani destinati alle piste delle discoteche, Funky Funky People dei Black Machine e poi il duo rap statunitense dei Criss Cross con Jump. Luca Carboni all'ottavo posto con l'iconica Ci vuole un fisico bestiale, la posizione successiva invece è occupata dai londinesi Opus 3 con il classico It's a Fine Day, per tornare infine in Italia con la melodia di Alessandro Baldi e di Francesca Lotta con Non amarmi. Tutto questo è Timeline.

0: In conclusione del nostro appuntamento, stiamo esplorando il mese di giugno 1992, come da consuetudine una breve carrellata degli spot pubblicitari in onda su radio e televisioni. C'è molta musica in quella lontana estate. Il Festival Bar, la 29esima edizione, prevede sotto la direzione artistica magistrale di Vittorio Salvetti una rassegna dei grandi successi dell'estate, condotta da Gerry Scotti e Linda Lorenzi dal 16 giugno all'8 settembre, edizione che si conclude con la vittoria di Luca Carboni e del suo fisico bestiale.
1: Ma chi è che ami? Chi è che ami? Io, ma sei matta!
2: Stai bene vestito di nero, sembri una cisterna di petrolio.
3: La simpatia di Gerry Scotti, l'irriverente comicità di Jenny Gnocchi, la bellezza delle ragazze di Miss Estate, le sorprese dei dietro le quinte. Festival Bar, musica e non solo. Direttamente dalla Prica, Festival Bar 92. Martedì alle 20.30 su Italia 1.
0: L'estate era l'epoca delle compilation musicali, ve ne ricordo due: Danzetteria, secondo volume, mixata da Fregette e Molella, e poi It's on 5, volume 5, nei formati vinile, CD e musicassetta.
4: Radio DJ e It's on 5 vi offrono 10 secondi di silenzio.
5: It's on 5.
6: It's on 5.
5: It's on 5.
4: It's on 5 5, l'unica alternativa al silenzio.
5: Album, cassette e compact disc Free Records.
0: Molti gli spot pubblicitari su radio e televisioni sono occupati dalle promozioni dei gelati. Innovativo è il gelato Bounty con il claim "Scopri il sapore del paradiso", oppure il gelato San Montana Gran Gelato Barattolino.
7: Come hai detto che si chiama?
8: Gran Gelato San Montana.
9: Come hai detto che si chiama?
10: Barattolino San Montana.
11: E ora alla scoperta dell'America, Gran Concorso San Montana, gusta e vinci all'italiana.
0: La cremeria Motta, con i suoi prodotti estivi, afferma nel claim "il buon gelato abita qui".
12: Sì?
13: C'è Gigi?
12: Non c'è.
13: E la cremeria?
12: C'è, sale.
14: Buonasera, c'è Gigi?
12: Non c'è.
14: E la cremeria?
12: C'è, salite.
13: Vorrei Gigi?
12: Non c'è.
13: Una cremeria, sì, vero?
4: Cremeria Motta, il buon gelato abita qui.
12: Gigi non c'è, la cremeria è finita.
14: Vabbè, la ripassiamo domani.
0: Senza dimenticare un classico, la Viennetta Algida, promozionata da uno spot assai curato con lo slogan "una fetta tira l'altra".
15: Chi quella sera ha ceduto alla tentazione di Viennetta? È ancora un mistero. Viennetta, con le sue irresistibili croccanti sfoglie al cacao e il suo delizioso e ricco gelato, una fetta non è mai abbastanza. E allora chi avrebbe preso quell'ultima fetta? E in quel momento mi hanno guardata tutti, chissà poi perché.
16: Viennetta, una fetta non è mai abbastanza.
0: Immancabile è la Coca-Cola, la sensazione unica della Coca-Cola tradizionale, oppure la Coca-Cola Light, in cui il gusto è tutto light.
17: Ora di pranzo.
18: Si mangia. E da bere.
19: Bevi, bevi Coca-Cola.
18: Quando mangi,
19: gusto, gusto,
18: scegli il gusto.
19: Wow, sensazione unica.
0: Dominatrici della programmazione musicale sono comunque sempre le automobili. Molti modelli del brand Fiat, la Fiat 1 Rep-Up, che di serie all'autoradio mangia nastri, la Fiat 500 con il claim "in città la musica è cambiata". Vi propongo lo spot con la partecipazione di Gino Paoli, oltre a lui ad esempio Eugenio Finardi, Enrico Ruggiero

0: turistici presenti nella programmazione pubblicitaria. Immancabile la Ford Fiesta 16 valvole o la Ford Fiesta Catalyst, con un testimonial allora promessa della Formula 1 del tempo, Alessandro Nannini.
1: E che prestazioni con il catalizzatore a tre vie? È proprio vero, Ford Fiesta è una fuoriclasse.
0: Molto eleganti le auto tedesche di casa Audi, la Audi 80 da 27.263.000 lire e lo slogan 1000 pregi, un'auto sola.
2: Per quali motivi si sceglie un Audi 80? Forse per la zincatura totale della carrozzeria? Per il servosterzo e la tenuta di strada? Gli alzacristalli elettrici o il sistema di sicurezza Pro Contenna? Audi 80 forse si sceglie per la sua bellezza, la silenziosità, per gli specchietti regolabili elettricamente o i motori rispettosi dell'ambiente. Un Audi 80 si sceglie per tanti motivi, ma soprattutto perché è un Audi 80.
3: Audi 80, 1000 pregi. In un'auto sola.
0: Uno sguardo oltre Alpe, dalla Peugeot 106, il tuo modo di essere, alla nuova 205 Junior, da 13.380.000 lire, spot molto vivace con i bimbi come protagonisti. Infine, la Peugeot 205, catalizzata ecodiesel a 3 o 5 porte.
4: Quando i problemi di tutti i giorni ti stanno stretti, spegni tutto e accendi lei. La tua Peugeot 106. Peugeot 106, il tuo modo di essere.
0: Abbiamo esplorato il mese di giugno 1992. Anche questo è Timeline. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento, naturalmente qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
5: Timeline. Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 7 e 4 minuti.
5: Dance Floor.
8: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: la differenza.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci, note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso per traffico intenso in direzione della Svizzera. Altre file per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Bergamo e Cavenago verso Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano, file a tratti tra il bivio per l'Autosole e Pavia in direzione Laghi. Sulla Complanare di Piacenza, uscita chiusa per il ripristino di un incidente all'altezza di Piacenza Sud nelle due direzioni di percorrenza. Code anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila scendendo tra Togliatti e la tangenziale est di Roma. Sulla 1 Roma-Napoli, incidente tra la 16 Napoli-Canosa e l'asse mediano verso Roma. In Sicilia, sulla 20 Messina-Palermo, segnalato un incidente tra Tusa e Castelbuono in direzione Palermo. Bene, da Maria Barbara Taormina per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

crazy. All night long. Drive me crazy.

0: Armstrong.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao Danrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 9:01.
0: Dance floor.
3: Welcome. Anni 2000.
4: Welcome to the new millennium.
5: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: dance floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci, note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Luce Verde Italia.
3: Buongiorno, sulla A4 Torino-Milano code di 2 km per una perdita di carico tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico, dove ci sono code per un incidente tra Castelletto Ticino e Sesto Calende verso la 8 Milano-Varese. Sulla 7 Milano-Genova code di 1 km per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest di Milano verso Milano. Sulla 26 dei Trafori code di 1 km per un incidente trovata alla diramazione Vedosa-Bettole verso Gravellona. Chiusa per un incidente la statale 35 dei Giovi, prima dell'incrocio di Busalla in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti, sulla linea Bologna-Padova la circolazione ferroviaria è rallentata tra Rovigo e Sant'Elena per un inconveniente tecnico alla linea, rallentamenti qui fino a 60 minuti. E sulla linea Orte-Roma, dalle 7.30, la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea nella stazione di Monterotondo. Bene, è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Yeah, yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Can you hear me?

0: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Cristina Cassar-Scalia con Le Terme dell'Indirizzo. Seconda posizione per il nuovo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo scorre al ritmo lento del lago e del filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie, perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire: la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e soprattutto la sete di immagini di Mimì, la più giovane, che dalla cabina di proiezione del cinema Apollo, mentre vede i film di Fellini e Visconti, scopre che la realtà può essere montata diversamente e decide che sarà lei a tenere la macchina da presa. Alla prima posizione c'è Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Anche qui al terzo posto c'è Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Alla seconda posizione, stabile rispetto alla scorsa settimana, Morte nei fiordi di Satu Ramo. Al primo posto di Gavino Zucca, Giallo a Valle delle Magnolie, una nuova indagine del capitano Roversi. La verità è nascosta nei dettagli e toccherà a Roversi scoprirla. L'Unione Sarda, luglio 1963, in sole 24 ore la quiete di Valle delle Magnolie viene spazzata da due eventi inquietanti. Donato, un ragazzo di 14 anni, ospite del vicino istituto San Gabriele per la cura dell'infanzia, scompare nel nulla. Poco dopo Filippo Tilocca, un uomo trasferitosi da alcuni giorni nella valle, viene ritrovato morto nella propria abitazione. Due fatti apparentemente scollegati, in grado di dare fin da subito filo da torcere al capitano Roversi, ma mentre scava nel passato di Donato e di Tilocca in cerca di piste da seguire, l'ufficiale comincia a intuire che quei casi forse non sono slegati come pensava. E passiamo ora al consiglio della settimana, il nuovo libro di Pier Giorgio Pulisci, L'appuntamento. Lei arriva puntuale, con addosso un'eleganza costruita e un debito che la soffoca. Lui si fa attendere. Quando finalmente si siede al tavolo, nulla è come previsto. Non cerca sesso, non cerca compagnia, cerca potere. Da quel momento ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio diventa parte di un gioco crudele in cui le regole le stabilisce solo uno dei due. In un ristorante raffinato, tra calici di buon vino e musica jazz, prende forma un confronto invisibile agli altri, ma devastante per chi lo vive. Non c'è violenza evidente, eppure tutto è violenza. Non c'è via d'uscita, solo decisioni sempre più difficili e umilianti. La conversazione si trasforma in un duello serratissimo. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it. Buona lettura.
0: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Check this out. The Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, ben trovati. Problemi sul tratto urbano milanese della A4, dove per un veicolo in panne si sono formate code tra Pero e Cormano verso Brescia e Venezia. Poi abbiamo code per traffico molto intenso in direzione di Torino a partire da Milano Est fino all'uscita di Cormano. Difficoltà lungo la 1 Milano-Bologna, dove l'incendio di un veicolo provoca 4 km di colonna tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Incolonnamenti anche verso Milano a causa di quanti rallentano per curiosare su quanto avvenuto lungo la carreggiata opposta. Passiamo sulla A7 Milano-Genova, incolonnamenti di 3 km per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, 3 km di fila registrati verso Ventimiglia tra Albisola e Savona, si tratta di un veicolo in panne. Ancora in A10 causa lavori, incolonnamenti tra Orco Feglino e Pietraligure, sempre verso Ventimiglia. Sulla Bologna-Padova, code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, la causa un veicolo in panne. Molto intenso il traffico nel nodo di Firenze, in A1 rallentamenti con code a tratti a partire da Impruneta fino al bivio per l'A1 direttissima variante di Valico. In Umbria, sul raccordo Perugia-Bettolle, incolonnamenti per una deviazione di carreggiata tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Sul raccordo Viterbo-Terni, per lo stesso motivo, code tra Narniscalo e Amelia. Per quanto riguarda Roma, da registrare un incidente sul raccordo anulare. Attenzione, abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall'uscita per via di Sant'Alessandro fino al bivio con la Roma-L'Aquila. In Sicilia, infine, incidente sulla Palermo-Catania. Code tra Villabate e Bagheria in direzione di Catania. Queste le notizie più importanti al momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI. How do you wanna sound?
2: Welcome to the dance floor. 1998.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati, segnalate delle code sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro andando in direzione Milano. I rallentamenti per un incidente sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Ancora sulla 10 Genova Ventimiglia, code di 2 km per un mezzo fermo tra Varazze e Albissola in direzione Ventimiglia. Sulla 7 Milano Genova, file di 1 km per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano. Nel Lazio, code sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la Nomentana nella Tiburtina, scendendo in Sicilia 3 km di coda per un incidente sulla 18 Messina-Catania tra Rocca Lumera e la barriera di Messina Sud in direzione Messina. Ed è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1996.
2: You don't know why.

What the hell?

0: Mixtape. Come back soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
11: Let's go. Daniel's Check. Present.

0: back soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
1: Dance Floor.
5: Dati.
6: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 13 giugno 2026 in diretta dal Jafu Studio. Un saluto a Marco che si sta occupando della regia. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico SDE, in origine I Suonati di Enrico. Però se volete siamo dannatamente eterni. La sintonia delle emozioni alla maniera della radio antica, con le dediche, le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Come sempre i nostri contatti: info@radiodancefloor.it o enrico@radiodancefloor.it. E poi pagina Facebook, pagina Instagram, anche per le vostre fotografie, visto che insomma sabato 13 di giugno già tempo di vacanza e in qualche modo bisogna pure programmare quello che capiterà nelle prossime settimane. Un saluto a chi mi seguirà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Intanto partiamo bene. 1998, lei arriva da Zagabria in Croazia, si chiama Nina Bedrić, in realtà è Nina. Che ne dite? I'm so excited. La partenza, I Suonati di Enrico qui on Radio Dance.

Era il 1998, questa canzone suonava benissimo alla radio, ma direi che suoni benissimo anche in questo momento. Nina, era I'm So Excited, e lo so che questo è uno degli effetti della pulsazione novantica, della dance degli anni 90. Un po' di saluti agli amici che la scorsa settimana mi hanno dato in qualche modo il ben ritrovato.

Clarence Baker Milton, questo è uno dei suoi classici, certamente uno dei suoi più grandi successi, It's a Love Thing. Grazie Thomas, lo sapete, condominio Danzerino, alzate il volume della radio, enjoy the 90s.

Grazie Thomas, la prima delle due segnalazioni, CB Milton, un classico della prima parte degli anni 90 con tanto successo, anche perché insomma dischi ad altissima programmazione in radio, It's a Love Thing. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua presenza, ancora un po' di saluti, un saluto a Nicola Ricci, ti ringrazio Nicola che l'hai scritto la scorsa settimana, mi sono un po' emozionato a risentire la tua voce e io vi posso garantire che di emozione ce n'era veramente tantissima a ritrovare le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. Grazie Nicola, un saluto a te, un saluto agli amici della Romagna, saluto anche Luigi Mosca, grazie Luigi, grazie per la tua presenza e grazie per la foto bellissima dal sapore nettamente estivo, mare, spiaggia, il litorale di Copanello. Grazie Luigi, come sempre la dimensione meravigliosa dell'antichissima, splendida Calabria. E adesso ancora un saluto a Thomas con la seconda delle due segnalazioni, perché sapete bene che qui si viaggia nel tempo, la musica è una splendida macchina del tempo che azzera le distanze. 1997 con Ken Laszlo, produzione del tutto italiana, si chiama Gianni Coraini, l'abbiamo conosciuto molto già anche negli anni 80 con canzoni come Tonight o Don't Cry, lui classe 1954, arriva da Mantova, bene, negli anni 90 si rimette in gioco e grazie alla selezione di Thomas troviamo proprio questa When I Fall in Love. Grazie Thomas, lo so che tanti ricordi, lo so che sono tante emozioni, la magia della radio, della vostra radio stazione preferita. When

Grazie Thomas, canzone importante, Ken Laszlo, When I Fall in Love, era il 1997, canzone importante soprattutto perché dimostrava come l'esperienza della dance degli anni 80, molto diversa peraltro degli anni 90, potesse avere una sua continuità veramente, veramente importante. Saluto Diego Foglino, grazie Diego, grazie per quel bentornato che hai iscritto la scorsa settimana, un abbraccio grande ad Antonio Magic Caminito, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People, raccontatemi quello che state facendo, sapete bene, alla maniera della radio antica, con le dediche, le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, che mi piace tanto portare poi in condivisione con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio. Ringrazio intanto Gloria Piombini, non ho potuto, ecco Gloria, in quella circostanza celebrare ufficialmente, ecco, questo importante anniversario, lo facciamo adesso con un po' di ritardo, perché Gloria scrive: il 28 di marzo io e il mio compagno Dennis Ballerini abbiamo festeggiato 11 anni di fidanzamento. Lo facciamo con un po' di ritardo, spero Gloria che possa andare bene. Intanto, che canzone, dico io, 1995, Alexander Nextor Hathaway, arriva da Trinidad e Tobago, classe 1965, proprio quello di What is Love, tanto per intenderci. Che ne dite? Brava Gloria, c'è Fly Away qui on Radio Dance Floor.

ricordare che il 28 di marzo avete festeggiato i vostri 11 anni di fidanzamento. Lo facciamo adesso, e che dite? Sono perdonato? Sapete bene che poi queste sono le cose bellissime, quelle che io amo definire le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Allora, Antonio, Magic Camenito, mi pare di averlo già salutato, ma ripetita Juvent. Mi fa molto piacere poterti trovare qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto anche l'Antonietta Nina Lovisi, grazie Antonietta, non soltanto del Su di Energia, uno dei tanti acronimi di SDE, ma anche per la foto con le colline del sud dell'Astigiano nel tripudio dei colori di questa meravigliosa stagione. Grazie Nina, grazie naturalmente per la tua presenza qui all'interno del Dance Floor People, e grazie naturalmente per quello che mi state raccontando. I contatti li conoscete, info@radiodancefloor.it, oppure pagina Facebook, pagina Instagram, insomma avete abbondanza di contatti social. Allora ripeto, Gloria e Dennis hanno festeggiato il 28 di marzo 11 anni di fidanzamento. L'abbiamo già ufficializzato con Fly Away, ed era la canzone di Hathaway, era il 1995, ma attenzione, perché arriva una di quelle canzoni che magari un po' di brivido ve lo regaleranno pure. 1996, prodotto tutto italiano da una label importante come la Progressiva. Il progetto è di Christian Di Marco, di Danilo Rossini, di Elena Rollone, di Mauro Frezia. Sto parlando del progetto Prophecy. Avete capito, è l'arcano incantatore che a un certo punto ha una magia quasi mistica, oserei dire. Grazie Gloria, un abbraccio grande a te e a Dennis, come sempre qui on Radio Dance Floor.

Grazie Gloria, grazie Denis. Canzone importante questa, perché l'arcano incantatore, mi posso garantire che con il progetto Prophecy, si ebbe un po' di brivido quando si incominciò a trasmettere questa canzone alla radio, canzone che poi peraltro ebbe un successo veramente straordinario. Grazie per le vostre indicazioni, grazie per quello che mi state raccontando. Saluto ad esempio Silvia Stanchi, grazie Silvia per quel bentornato. Saluto Giuseppe Stocchero, un saluto a chi sta lavorando in questo momento, un saluto al nostro trattorista, escavatorista ed impiantista, che è il Bios, che raggiungo in questo momento a bordo del trattore o dell'escavatore, non so bene, l'importante è che ci sia un filo di aria condizionata. Grazie Bios, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica. Un saluto a Christian, che raggiungo in questo momento in fase lavorativa. Un saluto a Yara Montoya, grazie naturalmente per la vostra presenza. Sapete bene che questa è la filosofia della radio antica, la radio in cui ci sono le dediche e le controdediche. E un saluto a Mauro Ceccone, un saluto agli amici da Ma Creativa, e immagino ragazzi che siate tornati in piena attività. Grazie Mauro, grazie per la prima delle due segnalazioni. 1995, ci stiamo muovendo in un range che ci porta nel cuore degli anni 90 con uno dei tanti progetti di Luca Pretolesi, sto parlando di Digital Boy, e allora perché no, c'è Exterminate. Grazie Mauro, l'unica raccomandazione per afferrare l'energia della novantazione: alzate il volume della radio. Enjoy the 90s.

grazie a Mauro Ceccon, grazie agli amici da Ma Creativa 1995, Luca Pretolesi che ormai da anni è residente a Las Vegas. Una delle cose che ci ha regalato è che effettivamente lo hanno fatto conoscere con Exterminate. Ditemi, come già vi ho detto, quello che state facendo, raccontatemi i vostri progetti per questo weekend, magari quali siano le vostre, i vostri progetti anche per le vacanze, visto che ormai si può incominciare effettivamente a progettare anche insomma, su questo argomento. Grazie Mauro, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica e naturalmente grazie agli amici che mi stanno raggiungendo proprio in questo momento. Un saluto a Marco Montagna da Bevilacqua, mentre a Tenerife c'è Lucano Raengo, ben ritrovato Lucano, grazie per essere nel Dance Floor People. A Bellaria, Igea Marina, immagino clima da vacanza in maniera assoluta. Sandro la DJ Zavoli, grazie naturalmente per essere qui sul suono di Radio Dance Floor. 1995 con la prima delle due indicazioni di Mauro Ceccon con Digital Boy ed era Exterminate. Sempre 1995 con la seconda delle due indicazioni di Mauro, sto parlando del DJ Panda, sto parlando di Ermanno Mainardi con un featuring importante che è quello di Alexa che è Sylvie Carter. Dreaming on Fantasy, Back in a Dreaming Mix, insomma tutte quelle situazioni molto particolari. Bravo Mauro, perché effettivamente questa è dimostrazione di quanta attenzione voi riserviate alla selezione delle canzoni che poi portate in condivisione qui sulla sintonia delle emozioni.

Grazie a Mauro Ceccon. 1995, il DJ Panda, e anche in questo caso di canzoni ce ne sono veramente tante. Ermano Mainardi, uno dei suoi tanti progetti con Dreaming on Fantasy. Grazie Mauro, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica. E poi ancora un po' di saluti a Silvia Scopelliti, a Christian Zara, ad Eric Larnar, a Massimo Ingrassia che ci accoglie a Palermo. Un saluto agli amici della splendida Trinacria, che fa sempre un gran piacere poter raggiungere attraverso la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Che ne dite? 1996, ve lo ricordavo prima, un range che ci porta esattamente nel cuore degli anni 90. Produzione tutta italiana con Emanuele Asti e Stefano Carrara, la voce è quella di Giovanna Bersola. Sapete, lo stage name era Jenny B, e la Jenny B di voce ne ha prestata tanti tanti progetti. In questo caso, che ne dite? Playa Iti, proprio quelli di I Love the Sun, e immagino che in questo momento di sole ce ne sia veramente moltissimo. La pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

Bella, eh? E in questo caso i ricordi non si contano. Playa Iti, metà degli anni 90. I Love the Sun, quelle cose che facevano ballare l'estate, facevano ballare anche la radio, perché quella era la maniera migliore per poter ascoltare la musica, a cui veniva conferita anche una magia che è difficile da descrivere. Un saluto a Stefano Bossi, che si trova a Samarate, un saluto a Marco Carella, un saluto a Nicola Iannucci da San Vito al Tagliamento, un saluto al DJ Sven, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People, e un saluto a questo punto anche a Salvo D'Elia, che ci ha accoglie nel Salento, ci accoglie in Puglia, con segnalazioni sempre importanti. Allora, andiamo indietro di un paio di anni, 1994, il progetto di Stella Getz, il progetto All in All, un progetto interessante, lei pensate, originaria della Nigeria, naturalizzata in Norvegia, ha delle grandi collaborazioni nel suo palmarès, addirittura con Dr. Alban o con Two Unlimited. E allora, grazie Salvo, grazie per questo tuo lavoro così attento di ricerca, e soprattutto grazie per questa condivisione. Qui i suonati di Enrico on SDE.

Grazie a Salvo D'Elia, la prima delle due indicazioni, 1994, Stella Getz, e allora è All in All. Grazie Salvo, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, lì si va a colpo sicuro, nel senso che, insomma, in ogni caso di vacanza bisogna assolutamente parlare, anzi mi piacerebbe proprio sapere quali siano i progetti delle vostre vacanze nelle prossime settimane, soprattutto che cosa abbiate effettivamente organizzato in maniera tale da poter vivere al meglio le prossime settimane. Sapete, la curiosità, la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche, per cui direi che vada bene, quindi grazie per quello che volete raccontarmi. 1994, la prima delle due indicazioni di Salvo D'Elia, 1996 con la seconda delle due segnalazioni, progetto italiano di Sweet Flowers con I've Got to Free You, un progetto dal Palace Recording Studio di Udine, progetto di Francesco Contadini, Fulvio Zaffretta, ancora Gabriele Medeot, e grazie naturalmente a Salvo D'Elia, canzoni importanti che passerebbero nel dimenticatoio, grazie però alla tua ricerca, le ritroviamo e ce le gustiamo qui, nei suonati di Enrico, qui su Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Era Sweet Flowers, progetto tutto italiano che arriva da Udine, sapete, il momento magico che era collegato anche a Radio Italia Network, a Rini, insomma il progetto di Francesco Contadini, Fulvio Zaffrette, Gabriele Medeot, I've Got to Feel You. Grazie a Salvo D'Elia, aspetto le tue prossime indicazioni perché sarà davvero un grande piacere poterle condividere. Intanto vi ricordo che tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la

anni formidabili. Un saluto adesso a Vincenzo Gemmini, che ritrovo veramente con grande, grande, grande piacere. Ancora Italia, 1998 in questo caso, con il progetto di Alessandro Saderini, di Claudio Mozart, Rispoli, ancora di Francesco Farias. Sto parlando del progetto Just Funk, insieme alla voce meravigliosa, potentissima, di Jocelyn Brown, lei che arriva da Kingston, dal North Carolina, ed è Special Love. Certamente ricorderete questa canzone, che fu una canzone formidabile. Grazie Vincenzo, ottime emozioni, tante emozioni, qui sulla Radio Antica, on SDE.

grazie a Vincenzo Gemmini, Just a Funk, insieme a Jocelyn Brown, e questa canzone formidabile ed è Special Love. Quasi arrivati in conclusione, momento in cui però vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio, perché sarà la Dance Floor Parade, attenzione, rivisitazione delle emozioni legate alle dance charts degli anni 90. Intanto un saluto ad Andrea Riva, con il quale andiamo nella capitale. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza e grazie naturalmente per questo attentissimo lavoro di ricerca. 1995 con il progetto di Sheeds, You Are My Lover, progetto importante. Ancora una volta si parla del Palace Recording Studio di Udine, ancora una volta si parla naturalmente di Fulvio Zaffrette e di quel team agguerritissimo che proprio dallo studio di registrazione, appunto il Palace Recording Studio di Udine, creò davvero dei grandi capolavori. Grazie Andrea, un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, un grande piacere arrivare nella città.

Grazie Andrea, grazie per questa tua segnalazione preziosissima, perché anche in questo caso sono progetti che altrimenti cadrebbero nel dimenticatoio. 1995 era Skids, You Are My Lover. E allora Andrea, ottimo weekend, qualunque cosa esso ti prospetti, l'importante è che ci sia spazio per la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Come già vi ho ricordato, tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, però tempo di una canzone, altro che se l'abbiamo. 1998, Agostino Carollo, la voce è quella di Suzy V, se vi dico Extreme, vabbè, inevitabilmente collegate proprio questa denominazione a The Love Song. Lo ritroviamo quasi al momento dei saluti, qui on Radio Dance Floor.

0: E anche con questa canzone vi ricordi tanti. E quanto funzionava questa canzone, quanto suonava bene nella seconda parte degli anni 90 alla radio, come suona bene oggi qui on Radio Dance Floor Extreme, Agostino Carollo, ed era The Love Song. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio all'interno delle nostre emozioni, sulla sintonia delle emozioni, perché i suonati di Enrico, sapete bene, SDE si può interpretare in tante maniere. Un saluto a chi mi ha seguito in diretta dal Jafu Studio questo sabato 13 di giugno, un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica. Vi lascio con Flavio con la Dance Floor Parade. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Un abbraccio grande da Enrico, vi aspetto.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16 in punto.
1: Dance Floor.
4: Welcome, welcome, welcome.
5: Anni 2000. Welcome.

era Made in Italy, Radio Dance Floor. I know you wanna say it.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Disagi per un incidente sulla A4 Torino-Milano con incolonnamenti tra Arluno e Rho in direzione Venezia. Sul tratto milanese della A4 code per lavori tra Cormano e Pero in direzione Torino. Passiamo alla A9 Milano-Chiasso dove abbiamo un incidente con code tra Turate e Lomazzo in direzione della Svizzera. In Liguria lavori sulla A7 di Serravalle con incolonnamenti tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Veicolo in fiamme sulla A14 Adriatica con auto in fila tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Infine nei pressi della capitale sulla diramazione sud della 1 code per un veicolo in panne tra il raccordo anulare e Monte Porzio Catone in direzione dell'Autosole. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Check this out. Yeah. Radio Dance Floor.

Okay, here we go. Three fingers in the box.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: I suonati di Enrico.
3: Ciao, sono Enrico. Radio Dance Floor 24 Hours Today. Solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento. I suonati di Enrico. Al sabato alle 16. Ti aspetto.
2: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Flow.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Zecca.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. You
10: know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
11: Luce Verde Italia.
12: Ben trovati sul tratto milanese della A4, code per lavori tra Cormano e Pero in direzione Torino. Sempre sulla A4 abbiamo un incidente con code tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Lavori sulla A7 di Serravalle con incolonnamenti tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. In Toscana sulla Firenze Mare code per un incidente tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, rimane sospesa dal 13 giugno la linea ferroviaria Napoli-Villa Literno per accertamenti sulla linea tra Napoli, Campi, Flegrei e Pozzuoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI. DJ, turn it
10: up. Radio Dance Floor.

0: Rewind.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1996.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Non ce la faccio più. Per forza.
0: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
5: Masterchef.
0: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci, un po' di volume.
7: Vai.
6: Eccoci, Checco, are you ready? La faccio io la sigla, la faccio io. Checco, are you ready? Daniels Jack, cominciamo così. Va bene, benvenuti.
8: Welcome.
6: Questo è Masterchef 90, anche questa volta insieme con un sacco di bella musica dei nostri tempi, no? Perché noi siamo moderni. Tu metti il fluo? Che è tornato, lo metti il fluo addosso, il fluo, lo metti?
8: Fast.
6: In faccia, Daniels Jack, come stai?
8: Beh.
6: Deve essere il sushi, che lui non ingurgita ma si spalma sulla maschera e quindi fa questo effetto qua. Deve essere il sushi. E quindi diamo spazio e libero sfogo a questa oretta e poco meno.
8: Poco.
6: Sì, vabbè, infatti. Filadelfia! Com'è che si chiamava la tipa giapponese che faceva?
8: Kaori!
6: Brava io! Cominciamo con Stefano Secchi featuring Lynn Collins con Break Your Heart dal 92.

0: Party Producing Italiano, Living Joy, dove c'è dentro, se non mi ricordo male, anche l'ex pari della Producing. È vero. Ma se ci, secondo me si sono conosciuti, hanno fatto un caffè, poi Alex mi ha rifiutato la collaborazione, ma me l'ha detto. Sì. Living Joy, io mi ricordavo, anche perché poi i suoni un po' si assomigliano. Dai, un cazzo di cazzo, qualcosa che giustifichi la mia minchiata, no, ti prego.
1: C'è neanche uno che si chiama Alex.
0: Il cane della cantante si chiama Alex. No, vabbè. Living Joy con Follow the Rules, che è quella che poi ha funzionato molto, molto, molto, molto bene. Cioè, Dreamer, ha funzionato, ma Follow the Rules. E adesso vi faccio sentire una roba del 66 della Butterfield Blues Band. È diversa. Ho capito, sembra Jim Morrison sobrio. E quindi ascoltiamo Run DMC con Mary Mary dall'88 in Master Check 90. Maria Maria.

0: Got a lot of love.
1: Aspetta, lo rifaccio.
0: And I got a lot of love. Got a lot of love. Chase got a lot of love. Got a lot of love. Fargetta version.
2: Bravo.
0: Grazie. Del 98. E adesso Regina con Day by Day dal 97, che recentemente, tra l'altro, in quel di Milano, in una Fashion Week, credo di 2 o 3 anni fa, si è esibita niente po' di meno che in un vocal con Cerrone.
2: Veramente?
0: Te lo dico io. Regina con Day by Day dal 97. Vero nome di Regina? Si chiama Aparecidas Rivales.

cominciato prima, insomma, del grandissimo successo che stiamo avendo in questo periodo grazie al nostro format, quando ho cominciato a fare sul serio in quel di Bari e provincia, perché diciamolo che siamo pugliesi, la cosa della quale ci metti. Oh, che cazzo! Mi è scattato di innervosimento. No, perché stavi dicendo sì, ma non esagerare. Invece no, c'era in quel periodo, insomma, un posto che funzionava moltissimo e la cantavo Get Down. No. Comunque una canzone che ha segnato molto, in qualche modo ha fatto un po' da aspetta, da transponder della musica house in ambito commerciale, perché ha questi fraseggi spiccatamente house funky, ma è molto commercial style, e del resto, insomma, un testo così fortemente assimilabile proprio per questo. Fraseggi rubati dal sample che non è stato accreditato, e diciamolo, di Me and the Gang di Hamilton Bohannon. Eccolo! Down, down, down, the down, get down, down, down, the down. Bello, molto funky. Vabbè, andiamo con Kashmir, con Let Me Be, dal 92.

0: Steve Silhaley and the Voices con The Voices of Life, scusate, con The World is Love dal 98. E adesso è arrivato il momento del Remix Today. Che cos'è il Remix Today per quei pochi insignificanti? È praticamente quella rubrica nella quale rispolveriamo un successo proposto in chiave moderna e quindi remixato. E questa è la cosa che accade più o meno bene. Succede che a volte lo sappiano riqualificare il successo dance degli anni 90 e che invece a volte sappiano fare soltanto una emerita. In questo caso cosa è successo? Hanno rifatto praticamente ex novo una traccia prendendo dei riferimenti da quella originaria. Del resto, insomma, nella versione 2013 di questo brano c'è un featuring che è quello di Nio, artista super ingombrante. C'è anche Akon che è super ingombrante, specie quando si toglie le mutande, perché Akon è da buon nigeriano, madonna mia, va bene. Sì, sto parlando David Guetta featuring Nio e Akon con Play Hard nel 2013, contenente la sample di Better of Alone di Els DJ.
1: Master Check 90 present Remix Today.

0: era featuring Neo e Akon con Play Hard del 2013, contenente il famoso riff, il famoso sample di Better of Londi, LSDJ. Abbiamo messo un pezzo sotto originale.
1: Sì, c'è bisogno uguale.
0: C'è bisogno uguale.
1: La conoscono.
0: Però dai, è bello.
1: Sì, ma la conosco.
0: Ho capito, c'è il pezzo sì, un po' più progressive. Allora! Va bene, niente. Ci prendiamo una pausa, una promo pausa, poi torneremo più pimpanti che mai con il nostro Masterchef 90. Sarà ancora una volta musica un po' diversa per cominciare la seconda parte. Soprattutto arriverà il lentiginoso con la faccia da culo che si è trasferito a Lugano da un po' di tempo questa parte. Simply Red con Fairground. Al ritorno dalla promo ascolteremo loro il Masterchef 90. State qua!
2: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
3: Come back soon.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it.
2: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel.

con i Simple Red Fairground al 96. Adesso potreste pensare che i Two Brothers on the Fourth Floor abbiano fatto sempre robe maranza, e invece no, nel 90 mi hanno fatto anche loro una roba house. Two Brothers on the Fourth Floor e The Smooth Baron MC con Can't Help Myself, non posso aiutarmi.

0: Erano i Glam con Health Party nella DJ Ricci Mix. Compianto, Ricci. Compianto e rido, non ci sta. Però ha fatto la storia della dance. Cioè, ha fatto un sacco di pezzi oggettivamente. Qui nel 92 era vivo. E ha fatto Glam con Health Party. Ma forse pochi sanno che sia stata riconosciuta Health Party, questa traccia qua, insomma, ufficialmente come inno gay dei primi dei 90. Traccia originariamente registrata per la DFC, che immagino sia una etichetta discografica.
1: Immagino.
0: Sto scherzando. Sta scherzando. A New York da Adamski, Mr. Monday, il signor lunedì, Africa Bambata, e adesso finalmente insomma un po' di serietà, e il Soul Sonic Force, che inizialmente si chiamava Hell Below, poi è stata remixata da Elvio Moratto, da DJ Ricci, con pianto, e pubblicata come singolo con il nome di Health Party per l'appunto. Comunque abbiamo fatto un po' di informazione. Vabbè, andiamo con Mario Pew featuring Mol con Runaway.

Social Network finalmente. Finalmente un po' di roba bella, cantata, giusta, italiana, soprattutto in quanto a producing, network con Memories. Tra l'altro, recentemente visto il video, devo dire che in quel periodo le tracce avevano... Era un live in realtà, era un live rigorosamente, in playback, infatti ha beccato quattro volte, non è andata, è andata fuori tempo quattro volte, non ha beccato il sincro, in quattro ingressi vocali su quattro. La Simone J mi è andata un attimo, perché era lei a cantarlo, in versione Rapunzel, senza, anzi Raperonzo, no, Rapunzel, Rapepunzel, vabbè, era bionda, sembrava un enorme brufolo quello che aveva in testa, perché poi era ossigenata male, tra l'altro. La cosa che mi faceva ridere, insomma, la visione di quel video, di quel live, era quanto fossero lunghi i pezzi, perché non... molto spesso nelle ospitate, specie all'estero, non andavano le radio, ma in ogni caso le extended, per cui aveva quei momenti da due minuti e mezzo dove non si cantava un cazzo, e quindi era lì che... Allora, che cazzo faccio? Ballo? Non posso ballare troppo perché mi pigliano come cubista, che fa? E quindi era lì che aspettava che ripartisse il cantato. Network Memories, ennesimo successo, dicevo, della DWA, producing italiano, per l'appunto, che in quell'anno in Italia scazzottava a botte di hit con la Bliss Corporation. Perché ho fatto questo riferimento? Perché è arrivato il momento di ascoltare Bliss Team con Hold On To Love dal 95, e fra Memories e Hold On To Love, Dance Jack eseguirà una miscelazione vestito da gladiatore con LED.

0: con i Prodigy, con Everybody in the Place del 91.
1: I fautori del super campionamento drum and bass, un po' di roba mista, un po' di drum and bass, un po' di hard rock, un po' di dance, ci mettevano veramente tutto. Dal 91 Prodigy, che comunque celebriamo anche perché mi è morto il cantante recentemente, insomma, in frontman Kate Flint, che insomma è stato anche commemorato nel giorno del funerale come insomma dovrebbe fare un vero fan, cioè ballando e cantando nelle varie situazioni dell'East Side di London, dove del resto sono nati artisticamente parlando. Prodigy, Everybody in the Place dal 91, è arrivato il momento del famoso, altro dica, per quei pochi che in questo momento fra la vita e la morte non dovessero aver ancora goduto di questo momento prima di passare a miglior vita, aspettate a aspirare.
2: Oh. Immagini.
0: Da capo. È arrivato il momento di un'altra rubrica famosissima, cioè il mashup di Dennis Jack. Regaliamo qualcosa di ancora indefinito se mi indovinate i pezzi che citerò dopo averlo ascoltato con voi. Perché anch'io, francamente, per la prima volta lo ascolto.
3: Finito? Masterchef 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: fantastica dove mi tagliuzza, mi mette a tempo mezzo mondo 90, una roba pazzesca, molto molto bella. In questo mashup, dove non abbiamo ancora stabilito cosa regalarvi, ma qualcosa vi regaliamo, l'importante è che insomma cerchiate di indovinare cosa abbiamo mandato attraverso la nostra fanpage, scrivete nella nostra chat, cercate di indovinare cosa abbiamo mandato.
1: Indovinare cosa? È finito.
0: E ho capito, e quindi se avete indovinato, beh, no, va fangul. E quindi l'abbiamo ascoltato, e abbiamo ascoltato Ice MC in versione vaniglia e cioccolato, cioè due pezzi in Smelly Like One, va bene. Think About The Way e It's A Rainy Day, tutto che finisce in A, va bene. Dopo Ginny con Feel The Rhythm, Rough By Picot e Gigi Dag D'Agostino con Angel Symphony, e quindi nel mashup di Dance Jack e Master Jack 90. È andata anche questa bella puntata, è stato bello star con voi, grazie a Dance Jack, l'appuntamento è per la prossima, ciao a tutti da un pezzo inconfondibile, una colonna portante.
1: Finita, stacca, stacca.
0: Ciao, io Cecco, ciao. Io Cecco, ciao.
2: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
5: Il suo radio di Enrico.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Suonati di Enrico.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 13 giugno 2026 in diretta dal Giafu Studio. Un saluto a Marco che si sta occupando della regia. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. SDE, in origine i suonati di Enrico. Però se volete siamo dannatamente eterni. La sintonia delle emozioni alla maniera della radio antica, con le dediche, le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Come sempre i nostri contatti: info@radiodancefloor.it o enrico@radiodancefloor.it. E poi pagina Facebook, pagina Instagram, anche per le vostre fotografie, visto che insomma sabato 13 di giugno già tempo di vacanza e in qualche modo bisogna pure programmare quello che capiterà nelle prossime settimane. Un saluto a chi mi seguirà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Intanto partiamo bene. 1998, lei arriva da Zagabria in Croazia, si chiama Nina Bedrić, in realtà è Nina. Che ne dite? I'm so excited. La partenza, i suonati di Enrico qui on Radio Dance Floor.

Era il 1998 e questa canzone suonava benissimo alla radio, ma direi che suoni benissimo anche in questo momento. Nina, era I'm So Excited, e lo so che questo è uno degli effetti della pulsazione novantica, della dance degli anni 90. Un po' di saluti agli amici che la scorsa settimana mi hanno dato in qualche modo il ben ritrovato, e di questo vi ringrazio moltissimo. Saluto Carola Britti, grazie Carola, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto Mario Pascarelli, Mario grazie per la bellissima foto con lo squarcio di Napoli, con un cielo assolutamente sereno, un mare splendido e poi il Vesuvio sullo sfondo, sempre con la sua immane potenza. E un saluto anche a Thomas, con il quale arriviamo nella zona del veneziano. Grazie Thomas per la prima delle due indicazioni. Andiamo indietro di qualche anno: se nel 98 c'era Nina, nel 94 c'è Sibby Milton, arriva dalla Germania, si chiama Clarence Baker Milton. Questo è uno dei suoi classici, certamente uno dei suoi più grandi successi, It's a Love Thing. Grazie Thomas, lo sapete, condominio danzerino, alzate il volume della radio, enjoy the 90s.

Grazie Thomas, la prima delle due segnalazioni, CB Milton, un classico della prima parte degli anni 90 con tanto successo, anche perché insomma dischi ad altissima programmazione in radio, It's a Love Thing. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua presenza, ancora un po' di saluti, un saluto a Nicola Ricci, ti ringrazio Nicola che hai scritto la scorsa settimana, mi sono un po' emozionato a risentire la tua voce e io vi posso garantire che di emozione ce n'era veramente tantissima a ritrovare le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio. Grazie Nicola, un saluto a te, un saluto agli amici della Romagna, saluto anche Luigi Mosca, grazie Luigi, grazie per la tua presenza e grazie per la foto bellissima dal sapore nettamente estivo, mare, spiaggia, il litorale di Copanello. Grazie Luigi, come sempre la dimensione meravigliosa dell'antichissima, splendida Calabria. E adesso ancora un saluto a Thomas con la seconda delle due segnalazioni, perché sapete bene che qui si viaggia nel tempo e la musica è una splendida macchina del tempo che azzera le distanze. 1997 con Ken Laszlo, produzione del tutto italiana, si chiama Gianni Coraini, l'abbiamo conosciuto molto già anche negli anni 80 con canzoni come Tonight o Don't Cry, lui classe 1954, arriva da Mantova, bene, negli anni 90 si rimette in gioco e grazie alla selezione di Thomas troviamo proprio questa When I Fall in Love. Grazie Thomas, lo so che tanti ricordi, lo so che sono tante emozioni, la magia della radio, della vostra radio stazione preferita. When

Grazie Thomas, canzone importante Ken Laszlo, When I Fall in Love, era il 1997, canzone importante soprattutto perché dimostrava come l'esperienza della dance degli anni 80, molto diversa peraltro degli anni 90, potesse avere una sua continuità veramente, veramente importante. Saluto Diego Foglino, grazie Diego, grazie per quel bentornato che hai iscritto la scorsa settimana, un abbraccio grande ad Antonio Magic Caminito, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People, raccontatemi quello che state facendo, sapete bene, alla maniera della radio antica, con le dediche, le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, che mi piace tanto portare poi in condivisione con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio. Ringrazio intanto Gloria, Gloria Piombini, non ho potuto, ecco Gloria, in quella circostanza celebrare ufficialmente, ecco, questo importante anniversario, lo facciamo adesso con un po' di ritardo, perché Gloria scrive: il 28 di marzo io e il mio compagno Dennis Ballerini abbiamo festeggiato 11 anni di fidanzamento, lo facciamo con un po' di ritardo, spero Gloria che possa andare bene. Intanto che canzone, dico io, 1995. Alexander Nestor Hathaway arriva da Trinidad e Tobago, classe 1965, proprio quello di What Is Love, tanto per intenderci, che ne dite? Brava Gloria, c'è Fly Away, qui on Radio Dance Floor.

che il 28 di marzo avete festeggiato i vostri 11 anni di fidanzamento. Lo facciamo adesso, e che dite? Sono perdonato? Sapete bene che poi queste sono le cose bellissime, quelle che io amo definire le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Allora, Antonio Magic Camenito, mi pare di averlo già salutato, ma ripetita Juvent. Mi fa molto piacere poterti trovare qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto anche l'Antonietta Nina Lovisi, grazie Antonietta non soltanto del Su di Energia, uno dei tanti acronimi di SDE, ma anche per la foto con le colline del sud dell'Astigiano nel tripudio dei colori di questa meravigliosa stagione. Grazie Nina, grazie naturalmente per la tua presenza qui all'interno del Dance Floor People, e grazie naturalmente per quello che mi state raccontando. I contatti li conoscete, info@radiodancefloor.it, oppure pagina Facebook, pagina Instagram, insomma avete abbondanza di contatti social. Allora ripeto, Gloria e Dennis hanno festeggiato il 28 di marzo 11 anni di fidanzamento. L'abbiamo già ufficializzato con Fly Away, ed era la canzone di Hathaway, era il 1995, ma attenzione, perché arriva una di quelle canzoni che magari un po' di brivido ve lo regaleranno pure. 1996, prodotto tutto italiano da una label importante come la Progressiva. Il progetto è di Christian Di Marco, di Danilo Rossini, di Elena Rollone, di Mauro Frezia. Sto parlando del progetto Prophecy, avete capito, è l'arcano incantatore che a un certo punto ha una magia quasi mistica, oserei dire. Grazie Gloria, un abbraccio grande a te e a Dennis, come sempre qui on Radio Dance Floor.

Grazie Gloria, grazie Denis. Canzone importante questa, perché l'arcano incantatore, vi posso garantire che con il progetto Prophecy, si ebbe un po' di brivido quando si incominciò a trasmettere questa canzone alla radio, canzone che poi peraltro ebbe un successo veramente straordinario. Grazie per le vostre indicazioni, grazie per quello che mi state raccontando. Saluto ad esempio Silvia Stanchi, grazie Silvia per quel bentornato. Saluto Giuseppe Stocchero, un saluto a chi sta lavorando in questo momento, un saluto al nostro trattorista, escavatorista ed impiantista, che è il Biagio, il Bios, che raggiungo in questo momento a bordo del trattore o dell'escavatore, non so bene, l'importante è che ci sia un filo di aria condizionata. Grazie Bios, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica. Un saluto a Christian, che raggiungo in questo momento in fase lavorativa. Un saluto a Yara Montoya, grazie naturalmente per la vostra presenza. Sapete bene che questa è la filosofia della radio antica, la radio in cui ci sono le dediche e le controdediche. E un saluto a Mauro Ceccone, un saluto agli amici da Ma Creativa, e immagino ragazzi che siate tornati in piena attività. Grazie Mauro, grazie per la prima delle due segnalazioni. 1995, ci stiamo muovendo in un range che ci porta nel cuore degli anni 90 con uno dei tanti progetti di Luca Pretolesi, sto parlando di Digital Boy, e allora perché no, c'è Exterminate. Grazie Mauro, l'unica raccomandazione per afferrare l'energia della novantazione: alzate il volume della radio. Enjoy the 90s.

grazie a Mauro Ceccon, grazie agli amici da Ma Creativa 1995, Luca Pretolesi che ormai da anni è residente a Las Vegas. Una delle cose che ci ha regalato è che effettivamente lo hanno fatto conoscere con Exterminate. Ditemi, come già vi ho detto, quello che state facendo, raccontatemi i vostri progetti per questo weekend, magari quali siano le vostre, i vostri progetti anche per le vacanze, visto che ormai si può incominciare effettivamente a progettare anche insomma, su questo argomento. Grazie Mauro, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica e naturalmente grazie agli amici che mi stanno raggiungendo proprio in questo momento. Un saluto a Marco Montagna da Bevilacqua, mentre a Tenerife c'è Lucano Raengo, ben ritrovato Lucano, grazie per essere nel Dance Floor People. A Bellaria, Igea Marina, immagino clima da vacanza in maniera assoluta. Sandro la DJ Zavoli, grazie naturalmente per essere qui sul suono di Radio Dance Floor. 1995 con la prima delle due indicazioni di Mauro Ceccon con Digital Boy ed era Exterminate. Sempre 1995 con la seconda delle due indicazioni di Mauro, sto parlando del DJ Panda, sto parlando di Ermanno Mainardi con un featuring importante che è quello di Alexa, che è Sylvie Carter. Dreaming on Fantasy, Back in a Dreaming Mix, insomma tutte quelle situazioni molto particolari. Bravo Mauro, perché effettivamente questa è dimostrazione di quanta attenzione voi riserviate alla selezione delle canzoni che voi portate in condivisione qui sulla sintonia delle emozioni.

Grazie a Mauro Ceccon. 1995, il DJ Panda, e anche in questo caso di canzoni ce ne sono veramente tante. Ermanno Mainardi, uno dei suoi tanti progetti con Dreaming on Fantasy. Grazie Mauro, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica. E poi ancora un po' di saluti a Silvia Scopelliti, a Cristian Zara, ad Eric Larnar, a Massimo Ingrassia che ci accoglie a Palermo. Un saluto agli amici della splendida Trinacria, che fa sempre un gran piacere poter raggiungere attraverso la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Che ne dite? 1996. Ve lo ricordavo prima, un range che ci porta esattamente nel cuore degli anni 90. Produzione tutta italiana con Emanuele Asti e Stefano Carrara. La voce è quella di Giovanna Bersola. Sapete, lo stage name era Jenny B, e la Jenny B di voce ne ha prestata tanti tanti progetti. In questo caso, che ne dite? Playa Iti, proprio quelli di I Love the Sun, e immagino che in questo momento di sole ce ne sia veramente moltissimo. La pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

Bella, eh? In questo caso i ricordi non si contano. Playa Iti, metà degli anni 90. I Love the Sun, quelle cose che facevano ballare l'estate, facevano ballare anche la radio, perché quella era la maniera migliore per poter ascoltare la musica, a cui veniva conferita anche una magia che è difficile da descrivere. Un saluto a Stefano Bossi, che si trova a Samarate, un saluto a Marco Carella, un saluto a Nicola Iannucci da San Vito al Tagliamento, un saluto al DJ Sven, grazie naturalmente per essere qui all'interno del Dance Floor People, e un saluto a questo punto anche a Salvo D'Elia, che ci ha accoglie nel Salento, ci accoglie in Puglia, con segnalazioni sempre importanti. Allora, andiamo indietro di un paio di anni, 1994, il progetto di Stella Getz, il progetto All in All, un progetto interessante, lei pensate, originaria della Nigeria, naturalizzata in Norvegia, ha delle grandi collaborazioni nel suo palmarès, addirittura con Dr. Alban o con Two Unlimited. E allora, grazie Salvo, grazie per questo tuo lavoro così attento di ricerca, e soprattutto grazie per questa condivisione. Qui i suonati di Enrico on SDA.

grazie a Salvo D'Elia, la prima delle due indicazioni, 1994, Stella Getz, e allora è All in All. Grazie Salvo, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, lì si va a colpo sicuro, nel senso che, insomma, in ogni caso di vacanza bisogna assolutamente parlare, anzi mi piacerebbe proprio sapere quali siano i progetti delle vostre vacanze nelle prossime settimane, soprattutto che cosa abbiate effettivamente organizzato in maniera tale da poter vivere al meglio le prossime settimane. Sapete, la curiosità, la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche, per cui direi che vada bene, quindi grazie per quello che volete raccontarmi. 1994, la prima delle due indicazioni di Salvo D'Elia, 1996 con la seconda delle due segnalazioni, progetto italiano di Sweet Flowers con I've Got to Free You, un progetto dal Palace Recording Studio di Udine, progetto di Francesco Contadini, Fulvio Zaffretta, ancora Gabriele Medeot, e grazie naturalmente a Salvo D'Elia, canzoni importanti che passerebbero nel dimenticatoio, grazie però alla tua ricerca, le ritroviamo e ce le gustiamo qui, nei suonati di Enrico, qui su Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo Delia, grazie per questa tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Era Sweet Flowers, progetto tutto italiano che arriva da Udine, sapete, il momento magico che era collegato anche a Radio Italia Network, a Rini, insomma, il progetto di Francesco Contadini, Fulvio Zaffrette, Gabriele Medeot, I've Got to Feel You. Grazie a Salvo Delia, aspetto le tue prossime indicazioni perché sarà davvero un grande piacere poterle condividere. Intanto vi ricordo che tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con

uomini formidabili. Un saluto adesso a Vincenzo Gemmini, che ritrovo veramente con grande, grande, grande piacere. Ancora Italia, 1998 in questo caso, con il progetto di Alessandro Staderini, di Claudio, Mozart, Rispoli, ancora di Francesco Farias. Sto parlando del progetto Just Funk, insieme alla voce meravigliosa, potentissima, di Jocelyn Brown, lei che arriva da Kingston, dal North Carolina, ed è Special Love. E certamente ricorderete questa canzone, che fu una canzone formidabile. Grazie Vincenzo, ottime emozioni, tante emozioni, qui sulla Radio Antica, on SDE.

Grazie a Vincenzo Gemmini, Just Funk, insieme a Jocelyn Brown, e questa canzone formidabile ed è Special Love. Quasi arrivati in conclusione, momento in cui però vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio, perché sarà la Dance Floor Parade, attenzione, rivisitazione delle emozioni legate alle dance charts degli anni 90. Intanto un saluto ad Andrea Riva, con il quale andiamo nella capitale. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza e grazie naturalmente per questo attentissimo lavoro di ricerca. 1995 con il progetto di Sheeds, You Are My Lover, progetto importante. Ancora una volta si parla del Palace Recording Studio di Udine, ancora una volta si parla naturalmente di Fulvio Zaffrette e di quel team agguerritissimo che proprio dallo studio di registrazione, appunto il Palace Recording Studio di Udine, creò davvero dei grandi capolavori. Grazie Andrea, un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, un grande piacere arrivare nella città.

Grazie Andrea, grazie per questa tua segnalazione preziosissima, perché anche in questo caso sono progetti che altrimenti cadrebbero nel dimenticatoio. 1995, era Skids, You Are My Lover. E allora Andrea, ottimo weekend, qualunque cosa esso ti prospetti, l'importante è che ci sia spazio per la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Come già vi ho ricordato, tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, però tempo di una canzone, altro che ce l'abbiamo. 1998, Agostino Carollo, la voce è quella di Susie V, se vi dico Xtreme, vabbè, inevitabilmente collegate proprio questa denominazione a The Love Song. Lo ritroviamo quasi al momento dei saluti, qui on Radio Dance Floor.

0: e anche con questa canzone vi ricordi tanti. E quanto funzionava questa canzone, quanto suonava bene nella seconda parte degli anni 90 alla radio, come suona bene oggi qui on Radio Dance Floor Extreme, Agostino Carollo, ed era The Love Song. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio all'interno delle nostre emozioni, sulla sintonia delle emozioni, perché i suonati di Enrico, sapete bene, SDE si può interpretare in tante maniere. Un saluto a chi mi ha seguito in diretta dal Jafu Studio questo sabato 13 di giugno, un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica. Vi lascio con Flavio con la Dance Floor Parade. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Un abbraccio grande da Enrico, vi aspetto.
1: I suonati di Enrico.